banjo Nino molo jojo yamare niro musungo kipanjo Tieno devo waweri gono Oh, oh, oh, tieno devo waweri gono